Vittuta! Vittuta comunque! Creare di vedere! Al volto tutti! Affermare! Lanciare! Battere! Resistere! Di attaccare! Lanciarsi di